0: cambiato questa rottina, cambiamo un relato per due, perché noi siamo in tre, uno, due e tre, Paperone, Paperino, Paperello e Papistrello. Siamo tutti quanti e siamo andati a un villaggio del re. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.
1: Padrimo quattro bagnere su un'aula.